S. Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso

una vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

luce in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

per te Corsica mia, lontano andarai, e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

un chiariluna appaccia la sua storia. Gli dici i miei segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti.

era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglia.

un padre. Oh signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

muse scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola in corso.

messaggero di Astoria con le tugiugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

in pieno abril. La vede rialata a gioventù, campa in un altro verano, gloria a voi.

E nato angoscioso, dormi tu nella mia mente. Chi sta anima un risente riposo.

c'era Cece u rapradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antoni di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

con tua barbaria e ascemisia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

è scritta in qualche luogo il socchioso di tuoi occhi, una casa senza fuoco infiorita di scopa è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella aperto l'ale, non fieltro temporale, è scritta.

0: Corse à ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: È strano. Non so se che lo m'accade sta zerma.

0: fage gonta e violini potra bodia cu musco di erosole.
1: Calamelle fiadunette ciculada
0: ogni tanto un ti capisco.

0: Corsica Radio à Corte,
1: 102.5.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

0: Шазула в сердце.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Corte. Courtiga Radio, in Puttivecchio, 106.4.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

Es brano que se arriba al ore in primo errano. Ti voglio contar un luogo più bello.